Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questa puntata di giovedì 21 maggio. Giovedì, sapete cosa vuol dire? Che il weekend sta arrivando. E allora, anche per oggi da queste parti, tanti begli eventi per voi, per farcire questo weekend che giusto appunto sta per prendere il via. E poi tante notizie, tante curiosità e come sempre tanta buona musica qui ad Energia Contagiosa, sempre e solo su Radio Liscio. Oggi 21 maggio, giornata mondiale per la diversità culturale, per il dialogo e per lo sviluppo. Una giornata istituita dall'ONU nel 2002 ed è una ricorrenza che mira a promuovere la ricchezza delle culture mondiali, l'importanza del dialogo interculturale e il ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile. Quindi è una giornata importante perché insomma contestualizza tutto questo. Io devo dire, ho appena fatto un bel viaggio, ve l'ho raccontato, e ogni volta che vado all'estero mi piace respirare proprio tutta la cultura, il modo di vivere, il cibo, insomma le immersioni nelle altre culture sono molto molto importanti perché secondo me danno modo anche di capire come gira il mondo. E quindi benvenga questa giornata mondiale per la diversità culturale. Bene cari, se siete pronti io direi di mettervi comodi, iniziare a goderci un po' di buona musica come sempre, alla quale pensa il nostro Max Quarti, al quale do un salutone direttamente dalla regia, ricambia anche lui con le sue manone. E allora cari, pronti via, buon giovedì, comincia Energia Contagiosa.

E allora carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla, in regia Max Quarti, pronti per traghettarvi in queste due orette insieme, farcite di tanta buona musica, sempre griffata, radio liscio e tanti eventi, perché il weekend sta per cominciare e noi qua stiamo tirando le somme, oggi vi porto a fare un bel viaggetto, anzi sapete cosa facciamo? Facciamo una bella anteprima degli eventi di oggi, molto gustosi. Cominceremo dalla festa della focaccia di Recco, mamma che bello. Sono andato un sacco di volte. Focaccia distribuita gratuitamente in tutti gli angoli della città. Spettacoli, divertimento, molto molto bella. Ne parleremo tra poco. Poi ce ne andremo al torneo di maggio. Questo si tiene a Cuornier, in provincia di Torino. E se siete curiosi di sapere di cosa si tratta, beh, rimanete con noi perché ne parleremo tra un pochino. E poi un evento di quelli che mi piacciono un sacco, storico. Viene dalla Toscana, esattamente a Massa Marittima, nella zona del mare. C'è il Balestro del Girifalco, un evento bellissimo che mixa storia, folklore, tutto poi sulle rive del Mar Tirreno, quindi insomma sarà anche questo un bel evento di cui parleremo e che si aggiungono a tutti gli eventi della nostra settimana insieme, che poi vi ricordo domani nella puntata del venerdì andremo a rivedere tutti quanti per intero, quasi per magia, ecco qua. E a proposito di magia, ma che gancio meraviglioso, se siete amanti di Harry Potter, io sono amante, insomma ho letto tutti i libri, ho visto tutti i film, è una cosa che seguo fin da quando sono ragazzino, ed ecco qua che in Gran Bretagna, pensate un po', è nata il primo master in scienze occulte dell'università di Exeter. Ci sono, ovviamente non è che ti insegnano pozioni, difesa contro le arti oscure, è una scuola appunto, è un corso meglio, che come ha dichiarato la sua responsabile Emily Selov, è stato avviato in considerazione del recente aumento di interesse per la magia e per l'occulto. Ovviamente è un corso legato alla storia della magia, le leggende dei re, la paleografia, le teorie archeologiche, la rappresentazione insomma del passato attraverso appunto questa chiave magica, e quindi insomma la magia è sempre stata presente anche nel passato, nei testi antichi, grechi, romani, i testi occulti dell'ebraismo, nel cristianesimo, nell'islam, insomma la storia della stregoneria è molto lunga, e qua insomma in questo corso, in questo master speciale, ecco, vi introducono in tutto questo mondo magico, quindi insomma se siete interessati sappiate che costicchia, io ve lo dico, dai 12.000 ai 24.000 euro l'anno, che non sono proprio pochi, però insomma diciamo che può essere utile anche per il lavoro, perché apre degli sbocchi come l'insegnamento e la consulenza in vari settori, il tutoraggio, l'impiego nei musei, all'interno delle biblioteche, ma anche nel cinema come consulente, insomma la magia è presente tra di noi, bisogna andarsela a pescare se volete farvi questo master. Beh, l'università è quella di Exeter, Università delle Scienze Occulte. Vabbè, insomma, ce n'è un po' per tutti. Ciò che invece non è occulto, ma è estremamente pratico, è la festa della focaccia di Recco, e vi ci porto tra pochissimo.

Un po' di saluti dalle parti di Radio Liscio che sono arrivati un po' al 331-335-6565. Per esempio ci ha scritto Gianni: ciao Alessio, buongiorno, buona giornata. Ma buongiorno a te Gianni. Ci ha scritto anche Adelio: viva Radio Liscio, viva la musica. Un abbraccio anche a te caro Adelio. E un po' di mi piace, un po' di saluti, un po' di buongiorno sono arrivati anche sulle nostre pagine social. C'è Giuliana, Daniela, Marco, Maria Rosa, Alberto, Silvana. Insomma, ma siete davvero tanti a far parte della nostra community ed è bellissimo ogni giorno avervi qua con noi. E quindi come mi sdebito? Beh, regalandovi il meglio degli eventi che ci sono in giro per questo fine settimana, come facciamo sempre. E allora signori, qua tenetevi forte perché c'è uno dei miei eventi preferiti che prende vita questa domenica. Dove? In quel di Recco a Genova, che già è bellissimo in questa stagione. Cioè tu arrivi a Recco, fa caldo, c'è il sole, il mare lì davanti dove poterti tuffare, e nell'aria un incredibile profumo di focaccia dal 1955. Pensate un po', tutti gli anni la quarta domenica del mese di maggio Recco organizza una giornata di festa dedicata ovviamente alla sua focaccia, no? Sapete, quella focaccia sottile con il formaggio, deliziosa, un prodotto che ha consentito alla città di essere fra le mete più gettonate proprio dal turismo gastronomico. E questa festa si chiama festa e non sagra, attenzione, perché è importante, perché ci sono tutte delle varie postazioni in giro per la città che vengono allestite, dove la focaccia, o meglio le focacce, vengono distribuite gratuitamente e non vendute, decine di migliaia di porzioni, proprio per rendere onore a questo prodotto che ha decretato nel tempo il successo dell'economia cittadina. Le distribuzioni gratuite si tengono dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30, e protagonisti sono proprio i panifici, i panificatori della città, che giustamente fanno un gran lavoro per offrire tutto questo quantitativo di focaccia di Recco. Allora, i posti dove trovarle sono molti, sono in piazza, c'è via Sereto, via Roma, via 20 Settembre, piazza Nicoloso, insomma dove vai vai trovi il tuo panificatore che ti prepara la focaccia. Ci sono quelli di Moltedo, di Tossini, il consorzio focaccia di Recco, insomma sono tanti. Alle 12, attenzione, di domenica si terrà l'estrazione dei 10 partecipanti che si sfideranno a chi riuscirà a mangiare più rapidamente 300 grammi di focaccia normale con le cipolle. Io mi prenoto, come faccio? Dove devo iscrivermi? Le estrazioni avverranno al momento nei luoghi di svolgimento delle gare, e agli estratti partecipanti sarà fornita l'esclusiva maglietta della festa della focaccia di Recco. Quindi c'è pure questa di sfida all'interno della festa. La giornata scandita da un ricco palinsesto di musica, balli, animazione, con l'evento che sarà inaugurato in piazza Nicoloso e in via 20 Settembre dalla Filarmonica Rossini di Recco. Sul palco centrale invece, allestito davanti al Palazzo Comunale, il DJ set di Carlo Trapani accompagnerà tutta la distribuzione delle specialità offerte. Ci sarà anche un intrattenimento per i piccoli curato dagli artisti del Teatro Scalzo. Inoltre, in via 20 Settembre, presso il panificio Moltedo 1874, verrà anche presentata la postazione di Infinity Recco con Roby Pinna della Web Radio Internazionale, mentre in via Vittorio Veneto, allo stand del consorzio, l'orchestra Primavera farà ballare tutti gli amanti del Liscio. Quindi mi sa che insomma magari ci ritroviamo in quella zona, ecco, se avete in mente di fare un salto da queste parti. Due parole anche sulla focaccia col formaggio, che a Recco ha delle radici antichissime. Rechelini doc e abili osti di allora, i cui eredi sono diventati col tempo professionisti, panificatori e ristoratori di oggi, tramandano nel tempo una tradizione secolare che ha portato la focaccia di Recco col formaggio dal 2015, dopo un lungo percorso guidato dal suo consorzio, a essere registrata fra le DOP e IGP europee che rappresentano il patrimonio gastronomico italiano nel mondo. Insomma carissimi, non devo credo aggiungere altro per questa meravigliosa festa. Vi dico soltanto che vi aspettano questa domenica in quel di Recco con tutta la magia della festa della focaccia di Recco. Ne sento già il profumo fin qua.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

e rieccoci on air, carissimi. Allora, sentite, parliamo un po' di overthinking. Ne parliamo spesso perché, insomma, è uno dei mali moderni, diciamo così. E che cos'è l'overthinking? Questo pensare troppo, no? Essere sempre collegati, connessi, non staccare mai la testa, essere sempre in qualche modo con la testa che viaggia e non riuscire a fermare la mente. Però ci pensano gli esperti a dare qualche suggerimento. Ci sarebbero 7 abitudini in particolare che aumenterebbero questo rimuginio, no? Questo continuo pensare, e quindi sono delle abitudini da evitare, ed eccole qua. Allora, innanzitutto partiamo, vediamo se vi riconoscete in qualcuna di queste. Partiamo dal perfezionismo quotidiano, cioè il bisogno di avere tutto sotto controllo. Io sono un po' così, se perdo la brocca, se perdo il timone, inizio a sbroccare un po', quindi questa cosa dovrei tenerla sotto controllo. È meglio un po' di perfezionismo, magari non dobbiamo raggiungere il 10, ci basta un 7 per star bene, quindi l'abbastanza buono in questo caso è tollerabile. Altra abitudine deleteria è lo scroll infinito sui social. Guarda, io mi rendo conto quando sono su Instagram, che sono lì che magari perdo un po' di tempo, cioè potrei stare ore a guardare stupidate e non perdermi, e non fermarmi mai, no? Mi impongo proprio di fermarmi. Ecco qua, qua dicono che una cosa utile potrebbe essere impostare un timer ogni volta che si apre un'app per darsi un tempo, e al posto dello scroll si può fare un po' di ginnastica invece, che magari è un po' più utile, quei 5 minuti che fanno bene. Altra abitudine micidiale è il continuare a rimandare il "ci penso dopo". Ecco, io questo non lo faccio, preferisco togliermi il pensiero subito, perché almeno poi posso liberare la mente e fare altre cose. Questo è il classico multitasking mentale, cioè fare troppe cose contemporaneamente riduce l'efficienza e farebbe accumulare la stanchezza mentale, quindi se possiamo smazzarsene un poco per volta, ben venga. Svolgere compiti ancora uno per volta allena il cervello a registrare l'apertura e la chiusura di un processo e rimugina meno. L'overthinking, leggo, di solito aumenta la sera a letto nel silenzio, quindi meglio non usare lo smartphone per 20-30 minuti prima di andare a dormire, in modo da far spegnere un pochettino anche i pensieri. Dice magari scriversi su un foglio le cose su cui si rimugina, e poi magari sono le azioni da fare domani, tipo una lista, no, della spesa. Scrivere pensieri ovviamente non vuol dire risolverli, ma comunque vederli scritti su carta un po' li ridimensiona, ecco. Insomma, tutte piccole abitudini, no, che sono un po' tossiche, che se andiamo a migliorarle un po' per volta riduciamo questo overthinking e siamo un pochettino più rilassati, perché il problema di questi tempi è che è veramente difficile staccare la testa, siamo sempre presi da mille cose, e quindi rifletteteci su questi consigli, che magari un giorno, uno l'altro, e le cose si rilassano un po', specie nei weekend, quando c'è bisogno di riposare, stare in famiglia e star bene, non perdersi dietro a mille problemi, hai capito? Io ce l'ho la soluzione per star bene, ridurre l'overthinking. Sentite qua.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E rieccoci insieme, ben ritrovati a tutti carissimi dalle parti di Energia Contagiosa. Oh, che bello! Adesso ci andiamo a vedere il prossimo evento che ho messo a calendario, un evento storico. Oggi ho questo e anche il prossimo che arriverà. Sono davvero molto belli, però il primo si tiene a Cuornier. Andiamo in Piemonte, in provincia di Torino, dove si tiene il torneo di maggio alla corte di Re Arduino. Quindi già questo vi fa capire il tipo di atmosfera che troverete. È una rinomata rievocazione storica che si svolge giusto appunto a Cuornier. Celebra Arduino di Vrea, primo re d'Italia. Nata nel 1987, questa manifestazione trasforma tutto il borgo con dei cortei in costume, le bettole che sono le taverne che vengono aperte, i giochi popolari, il palio dei borghi, insomma veramente un menù ricchissimo. Allora, intanto io sto trovando tutte le informazioni sul sito torneodimaggio.com, andate a scoprire lì poi tutti gli orari. Adesso facciamo una piccola infarinata naturalmente, però poi tutti i dettagli li trovate lì. Allora, la grande novità di quest'anno è che riaprono le bettole, ovvero queste taverne che troverete in via Arduino e in piazza Pinelli. E allora, che cosa potrete assaggiare in queste bettole? Facciamoci subito un po' di menù, perché comunque è subito molto gustoso tutto da leggerci. Ci sono le cipolle ripiene di carne al forno, i peperoni in bagna cauda, la pasta corta di grano duro trafilata al bronzo, al ragù con la bagna cauda col gorgonzola e speck, burro e olio, salsiccia al sugo con polenta, stinco di maiale, patate con gorgonzola e speck, questo al banchetto del Borgo Ronchi. Poi c'è il barchetto del Borgo San Faustino con le tigelle, con gli affettati, la pasta con le verdure, la pasta al ragù e salsiccia, la porchetta, e chi più ne ha più ne metta. Al banchetto del Borgo San Giacomo, agnolotti, bagna cauda, panini caldi, gnocco fritto con la Nutella. Al banchetto del Borgo San Giovanni, tagliere misto, polpette al sugo, menù bimbi con wurstel, bocconcini di pollo impanati e tiramisù e dolci. Adesso guarda, non riesco a dirveli tutti, però c'è anche il banchetto del Borgo San Luigi, dove c'è il carpaccio di trota affumicato come specialità, il banchetto del Borgo San Rocco con la sua fregola al pesto con i pomodorini e molto altro, e poi anche il banchetto del Borgo Sant'Anna, qui specializzati in panini e crepe. E questo per quel che riguarda il menù, che già secondo me basterebbe per, come dire, partecipare all'experience, ma no. C'è anche tutta una festa, ovviamente, che si svolge in un programma molto serrato, che in realtà è cominciato lo scorso weekend. Quindi questo è un po' il weekend definitivo. E quindi, venendo al programma, si parte venerdì 22 alle 19, quindi domani, con l'apertura delle casse alle 20:30, la quinta prova del Palio dei Borghi, che è la Corsa delle Botti, questo venerdì sera. In questo caso le ex regine omaggiano la regina Berta 2026. Alle 23 c'è un concerto in piazza Pinelli. Passiamo a sabato, dove ancora una volta dalle 19 apre il tutto, 19:30 il mercato medievale, gli spettacoli itineranti e i tamburi dei sette borghi cuorniatesi, i lumacorni, il passaggio dei clerici, Nespoli il giullare, i diavoli rossi, eccetera eccetera. E ancora un concerto poi alle 22 presso l'Arena Rex Imperi con la corte di Lunas. E poi, venendo al programma di domenica, che ovviamente è il programma più ricco, si comincia dalle 10 con tutta l'apertura delle varie bettole, dalle 10:30 il mercato medievale, laboratori per bambini, torneo delle due torri, storica medieval battle buhurt, torneo di scherma storico in armatura medievale di caratura internazionale, e poi alle 12 il pranzo reale con il convivium regalis. Insomma, carissimi, un evento storico, gustoso, si entra proprio in questa Cuornier allestita a festa medievale, un evento che proprio non potete perdervi se siete dalle parti di Torino, il torneo di maggio di Cuornier. Magari ci vediamo lì, perché a me queste cose fanno impazzire. Se mi avanza un po' di tempo, why not?

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è un multiverso che non si ferma mai. A parte le nostre dirette radiofoniche che potete seguire in DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria, ma potete seguirle in tutta Italia anche attraverso la nostra app. Siamo presenti anche in televisione su Prima Antenna in Piemonte e Liguria con le nostre serate meravigliose alla Peschiera di Valdengo e anche su Studio 1, canale 95 in tutta la Lombardia, comprese anche le province di Parma e Piacenza, che sono naturalmente emiliane. E poi le crociere di Radio Liscio, le estati, i viaggi di Radio Liscio che trovate su Viaggi e Cultura. Tutti insieme si parte per delle vacanze a suon di Liscio, di orchestre e di tanta buona musica. E poi le Radio Liscio Summer Tour che stiamo allestendo per l'estate che verrà, venendo nelle vostre piazze. Signori, rimanete aggiornati su tutto il nostro mondo attraverso i nostri social network, Facebook o Instagram. Basta scrivere Radio Liscio. E adesso le news.

0: Cantante di balera.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: Buongiorno, ben ritrovati di nuovo sulle frequenze di Radio Liscio. Questa energia contagiosa comincia la nostra seconda ora insieme. Signori, mi dispiace, ma si è aperto un altro fronte di guerra. E questa volta ci vede proprio direttamente impegnati contro chi? Contro il Giappone. Pensate un po', ma che sarà mai successo? Per fortuna è una guerra finta. Si parla di pizza, perché impazza nel mondo la pizza Tokyo Style. E la cosa agli italiani piace poco, soprattutto ai napoletani, che ovviamente sono molto rigidi sul regolamento della pizza. Ma ci arriviamo. Allora, innanzitutto si chiama pizza Tokyo Style, viene super amata in Asia e ora anche a New York. Gli ideatori di questa pizza sono due chef giapponesi, che sono Susumu Kakinuma e Tsubasa Tamaki. Oggi sono al numero 10 della classifica The Best Pizza Chef e sono molto famosi, c'è poco da fare. Allora, il Susumu Kakinuma, che difficili sti nomi, vabbè, ha vissuto tanti anni a Napoli e qui ha appreso i segreti della pizza napoletana, no? Poi è tornato a Tokyo nel 2007 e ha aperto il suo Seirin Kan, una delle migliori pizzerie a livello mondiale. Allora, il suo ristorante serve solo marinara e margherita, boom, come l'antica pizzeria da Michele a Napoli, dove ha imparato tutti i trucchi del mestiere. Kakinuma però si è fatto creare un forno apposta per la sua pizza e cuoce il tutto vicino al forno con una temperatura molto alta. L'impasto è fatto con farine di cereali diverse, quindi la croccantezza è molto buona, è molto crunch, e anche la fermentazione dura 30 ore. Anche la stesura è diversa, perché i giapponesi accarezzano la pasta per creare aria all'interno, in modo che il cornicione della pizza si riempia di bolle che poi bruciano, e per finire la cottura, che viene cotta gettando su pietra refrattaria una manciata di sale di Okinawa, che è una tecnica usata da chi fa la carne alla griglia, poi anche truccioli di cedro per dare un profumo di affumicatura. Sta di fatto che la guerra è un po' tra il Giappone e Napoli, no? Perché l'associazione Verace Pizza Napoletana non ha gradito molto questa pizza e ha ribadito i veri e unici criteri della pizza napoletana secondo il disciplinare, che la garantisce come STG, specialità tradizionale garantita. Hai capito? Insomma, è una questione gastronomica di un certo livello, perché a noi quando ci tocchi certe cose come la pizza, poi devi fare i conti con quello che stai facendo. Io questa pizza Tokyo Style non l'ho mai assaggiata, quindi prima di esprimere giudizi devo andarla a provare. Non so quando andrò a Tokyo, so che stanno aprendo altri punti di vendita nel mondo, ce n'è uno anche a New York. Vedremo. Oh, signori, il primo che la prova mi faccia sapere, mandi una foto, mi mandi un video mentre l'assaggia, una recensione, così almeno so cosa aspettarmi al mio prossimo crunch. A tra poco, cari, un po' di musica.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, eccoci qua per l'ultimo evento che ho in programma per questa giornata. Evento meraviglioso che ci porta in Toscana, in quel di Massa Marittima. Sapete che Massa è divisa in due, cioè una parte cittadina e una zona di mare, che è la cosiddetta Massa Marittima, dove si tiene un evento meraviglioso, storico, bellissimo, spettacolare, scenografico, ed è il Balestro del Girifalco. E si terrà solo ed esclusivamente questa domenica, quindi se siete da quelle parti, un evento davvero imperdibile. Questa gara si svolge due volte l'anno, la quarta domenica di maggio e anche il 14 di agosto, e prendono parte alla gara 24 balestrieri, 8 per ciascuno dei terzieri, in cui è divisa Massa Marittima fin dai tempi della sua costituzione a libero comune. La gara è preceduta, come sempre, da un austero ma vivo e policromo corteo composto da oltre 150 persone che indossano fedeli riproduzioni di costumi medievali. Il corteo sfila per le vie cittadine fino ad arrivare nella duecentesca piazza del Duomo. Dopo l'evoluzione dei bravissimi sbandieratori che muovono le loro bandiere con eleganza e fantasia, inizia la gara vera e propria. Allora, le frecce vengono scagliate mediante una balestra antica all'italiana, riproduzione di quelle usate nel 400, questo per farvi capire la perizia che ci sta dietro. Il balestriere, dopo aver caricato la propria arma, prende posto sul banco di tiro e scaglia la propria freccia verso il bersaglio, detto corniolo o tasso, posto a una distanza esattamente di 36 metri. Il corniolo, posto al centro del grande girifalco, è un legno di forma tronco-conica di circa 13 cm di diametro e sporgente di 42 da una base circolare del diametro di 50 cm. Il balestriere vincitore, la cui freccia si sarà conficcata più vicina al centro del corniolo, riceverà in premio una simbolica freccia d'oro, mentre il suo terziere verrà omaggiato del drappellone in seta dipinta, la freccia d'oro. Io mi ricordo sempre la scena del cartone Disney di Robin Hood, e questo vince la freccia d'oro, il bacio è tutta la baracca. Ecco, il premio secondo me viene anche un po' da lino, da questa freccia d'oro. La tradizione dell'uso della balestra in Massa Marittima è ampiamente documentata. Il Costitum Civitatis Massa, e già nel principio del XIV secolo, parla del Magister Balistrarum, il maestro delle balestre, e soprattutto del camerario, custode delle balestre e delle altre armi della città. Insomma, carissimi, un contesto meraviglioso, in un luogo splendido, con tantissima storia, questa di sfida medievale, che secondo me toglierà il fiato. Se avete la fortuna di passare dalle parti di Massa, ricordatevi che domenica la società dei terzieri massetani ha organizzato per voi il Balestro del Girifalco, non potete davvero perderlo. Tutte le informazioni, dettagli, programmi, orari, eccetera, eccetera, li trovate sul loro sito societaterzierimassetani.it. E allora, buon Balestro del Girifalco a tutti voi. Ma senti che nome, già il nome, io parto.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E allora, carissimi, qual è il segreto della felicità? Una domanda a cui in tanti cercano di rispondere. Ed ecco qua che arriva una risposta anche da Micro Joyce, una nuova filosofia che ci rimanda alle piccole gioie quotidiane. Parrebbe proprio che il modo migliore per ridurre lo stress e migliorare il benessere generale sia vivere dei micro momenti di felicità. Ma sapete come si dice, no? La felicità è fatta di attimi che vanno presi, percepiti, gustati fino in fondo. E allora questo è il progetto Big Joy della Greater Good Science Center dell'Università della California, che ha condotto uno studio su oltre 22.000 persone, rilevando come le piccole azioni quotidiane aumentino il benessere emotivo del 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. I micro joys cosa sono? Dei momenti di presenza dal gustare quello che si sta facendo, come bere un caffè o anche ricevere un messaggio affettuoso, no? Che crea un po' di benessere mentale, e che vanno oltre la gioia di compiere un determinato gesto in un preciso momento. Ecco qua, secondo un'indagine italiana della SWOA, commissionata da Starbucks e TUM, per il 64% degli italiani breve vuol dire autentico e per il 41% un singolo istante intenso vale più di un'ora di monotonia. Per voi è così? E allora quali sono per gli italiani le micro joys, le micro gioie quotidiane? Vabbè, il caffè ristretto per il 55%, siamo proprio italiani, seguiti dall'ascolto di musica al 33%. E allora vedi, altro che micro joys, qua su Radio Liscio è tutto un gioco. È tutta una gioia, perché qua la musica arriva di continuo. Piacciono anche le passeggiate, il 29%, una telefonata con una persona cara per il 23%. Le preferenze che sono molto più alte, per esempio, dello scrolling sui social, che comunque è stata scelta dal 27% delle persone, che comunque non è poco. Il tempo che abbiamo a disposizione corre, è veloce. E allora ecco perché bisogna pensare alle piccole gioie, perché ce le perdiamo lungo la strada, no? Le piccole soddisfazioni, alle volte ci dimentichiamo di festeggiare, di gioire, di goderci quel momento. Sta di fatto che gli esperti suggeriscono di disconnettersi un po' dalla realtà per almeno 15 minuti al giorno. È come dire, essere presenti, no, da questa distrazione di massa, forse è uno dei più bei regali che possiamo fare a noi stessi. E allora dai, un po' di micro gioia a tutti quanti voi, ve la posso regalare anch'io con la prossima canzone. E poi vi aspetto qua che andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: E allora carissimi è tutto anche per oggi, grazie, grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia e sul nostro numero WhatsApp 331-335-6565 dove avete partecipato numerosi, ma anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Un abbraccione a tutti quanti voi, sia dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla, mi trovate come Alo Fa Cose sui vari social, e anche dal nostro Max Quarti che dalla regia ovviamente come sempre ha governato tutte le questioni musicali e ha lanciato un artista dietro l'altro. Carissimi, l'appuntamento è per domani e noi vi aspettiamo dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come tutti i giorni, il venerdì, giorno speciale un po' perché si apre il weekend, quindi qua il clima è di super festa, un po' anche perché andremo a rivedere proprio tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro sono passati dalle parti di Energia Contagiosa. Ora però è proprio tempo di salutarvi, lascio il mio microfono ai miei colleghi e ci si vede qua domani sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata a tutti carissimi. Bacioni, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
2: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
1: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
3: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Oh, e rieccoci insieme. Ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Puntatona quella del venerdì oggi, eh. Abbiamo veramente tanta carne al fuoco, tante cose da raccontarvi, perché appunto il venerdì poi facciamo la rassegna finale di tutti gli eventi che proprio con oggi prendono il via. Oggi 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite per celebrare giusto appunto la biodiversità, la ricchezza della vita a livello di ecosistemi, specie e geni sul nostro pianeta. Quindi giornata importante da non dimenticarsi. Veniamo un po' al nostro programmino, perché oltre a tutto l'elenco di tutto quello che abbiamo fatto in settimana, oggi mi sono segnato alcune feste che mi erano rimaste lì. E allora ci faremo un bel viaggetto. Prima ce ne andremo a Nova Feltria, provincia di Rimini, dove domani e dopodomani c'è la sagra del cascione delle erbe spontanee. Ciaone. Poi ce ne andiamo a Lucca Historia Fest, quindi ci trasliamo in Toscana, perché hanno questa manifestazione sotto le mura bellissima che ripercorre 2000 anni di storia di Lucca con rievocatore, una roba bellissima. E poi corsa alla spada e palio di Camerino, qui siamo nelle Marche in provincia di Macerata, edizione 2026, di un evento anche in questo caso molto tradizionale, molto sentito da queste parti. Bello, un bel viaggetto ci sarà. Però volevo partire con l'intelligenza artificiale, perché sapete, ne parliamo sempre molto bene, no? Ma ogni tanto pare che pure questa toppi, ormai è ovunque, ci aiuta un po' in tutto, insomma ci dà una mano, un po' ci fa paura, un po' ci dobbiamo abituare, un po' ci fa perdere le nostre cognizioni, insomma è un tema molto molto aperto. Sta di fatto che c'è stato anche un primo fallimento, perché negli Stati Uniti era stato aperto un primo negozio gestito dall'intelligenza artificiale e guarda un po', è in perdita di ben $13,000. C'è stato un investimento iniziale di $50,000 ed è stata proprio l'intelligenza artificiale a trovare i fornitori, acquistare le merci, fare ricerche di mercato, colloqui di lavoro, arredato il locale, cioè si è occupato di tutto lei. Purtroppo però l'esperimento non ha funzionato. Si chiama Andon Market, sta a San Francisco. E niente, signori, anche l'intelligenza artificiale fallisce. Chissà come riuscirà a risolvere questa crisi aziendale. Sarà carino monitorarlo, anche perché insomma poi è tutta esperienza, no, che accumula, e il fallimento fa parte anche giusto appunto delle esperienze. Va bene, io direi che possiamo lanciarci in un po' di musica. Max, pensaci tu, e quando tornate ce ne andiamo ai primi eventi di oggi. Vi aspetto qua.

Eccoci on air, ben ritrovati a tutti carissimi, buongiorno a tutti quelli che hanno scritto al 331-335-6565. Abbiamo anche un po' saluti dalla nostra pagina Facebook. Allora, saluto Genio, ciao Genio, sei connesso, ci fa piacere. Luca, Andrea, Emanuele, Lorenzo, e poi Raffaella, Luciano, insomma siete in tanti, ben ritrovati a tutti quanti. Allora sentite, ci facciamo la prima tappa, anzi le prime due tappe della giornata di oggi, che ci portano prima in provincia di Rimini, a Nova Feltria, per la sagra del cascione e delle erbe spontanee. Questa si tiene domani e dopodomani. Poi ce ne andiamo a Lucca Storia Fest, questa invece ovviamente in Toscana, nella città di Lucca sotto le mura, altro evento splendido, storico, tutto da raccontarsi, che ha già preso vita, quindi insomma è già attivo. Ma cominciamo dalla sagra del cascione. Allora, innanzitutto è un prodotto gastronomico romagnolo e siamo appunto a Nova Feltria. Viene realizzato con materie prime locali, soprattutto erbe primaverili, formaggio di fossa, patate di Botticella, carne di allevamenti locali. E questa festa tende a valorizzare il patrimonio agroalimentare e delle tradizioni gastronomiche locali, quindi potrete gustarvi, oltre che a ottimi cascioni cotti sulla piastra o fritti, anche gustosissime tagliatelle fatte a mano, il cono da passeggio con fiori fritti, che questo dicono da prova per forza. Poi si può esplorare il mercato, tutto il territorio, partecipare ai laboratori tematici, sono aperti a tutti, quindi ci sono anche intrattenimenti per i bambini naturalmente, e niente, si riscoprono tradizioni, si mangia bene, siamo nella zona della Romagna, quindi cosa vuoi di meglio, ti fai pure un bagnetto al mare, perché ormai insomma il periodo è già buono, le spiagge già si stanno popolando, e quindi direi che questa sagra del cascione delle erbe spontanee di Nova Feltria vi aspetta giusto appunto in provincia di Rimini. Però questo è anche un weekend storico, e questo è un evento molto bello quello che sto per raccontarvi, e dobbiamo trasferirci a Lucca. Si chiama Rievocando Lucca, oppure Lucca Historic Fest, insomma. Siccome è una città molto antica, Lucca, più di 2000 anni di storia, ed è stata tutta costellata da una serie di avvenimenti straordinari, no? Che hanno inciso il suo nome proprio nella linea del tempo, proprio con questo Lucca Historia Fest, Lucca vuole raccontare questo lungo percorso usando i baluardi delle mura come un orologio del tempo, un viaggio nella storia in un giro di lancette. Quindi praticamente ci saranno rievocazioni un po' di tutte le epoche, sono sul loro sito internet, che è luccahistoriafest.it. Allora vedo sicuramente dei cavalieri romani, vedo una battaglia rinascimentale, vedo qualcosa legato a Napoleone Bonaparte, vedo addirittura i soldati dei tempi moderni, quindi immaginate 2000 anni di storia proprio che prendono vita con tante belle rievocazioni. Molti eventi e spettacoli naturalmente, con conferenze, spazi, momenti di intrattenimento con diverse discipline storiche, per esempio fanno le gare dei cavalieri, fanno le giostre, insomma rievocano pienamente quella che era la vita. E poi mostre e museo, dalle armi d'assedio alle miniature storiche, dalle illustrazioni all'editoria, per un viaggio nel tempo a 360 gradi. Beh, allora io direi che questo evento va assolutamente visto. Se avete la fortuna di essere dalle parti di Lucca, io questo weekend veramente non so proprio cosa fare, perché c'è talmente tanta roba, e tra un po' la rivediamo tutta quanta. Però questi ultimi due eventi, e la sagra del cascione a Nova Feltria e Lucca Historic Fest, veramente valgono il prezzo del biglietto. Mi piacerebbe essere sotto quelle mura a viaggiare nel tempo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Nuovi dati che parlano del nostro paese, ben ritrovati a tutti, energia contagiosa come sempre al microfono il vostro Alessio Molla, mentre in regia Max Quarti è lui il colui che diffonde tutta la musica durante il mio programma. Allora, sono usciti alcuni dati Istat che parlano delle città più popolose d'Italia, allora vediamo un po' come siamo messi. Allora, secondo voi quali sono le prime tre? Il podio, abbastanza facile, dai. Roma, regina incontrastata, seguita da Milano e Napoli al terzo posto. Allora, Roma, pensate un po', ha 4.224.000 erotti residenti, Milano ne ha 3.253.000 erotti, Napoli 2.950.000 e qualcosa, sono tanti. Quarto posto per Torino, 2.200.000, Brescia 1.200.000, sesto posto per Bari, 1.200.000 più o meno, anche lì poi cambia di qualche migliaia, Palermo 1.009, Bergamo, qui facciamo un bel salto, 1.100, Catania 1.067 e chiude la top 10 Salerno a 1.053. C'è un bel equilibrio, non è sproporzionato, avrei detto che ci sarebbe stata un po' più di popolosità al nord, devo dire la verità, invece c'è un bel equilibrio. Vabbè, Lombardia super presente con Milano, Brescia e Bergamo, ma il mezzogiorno risponde bene, tiene botta con Napoli, Bari, Palermo, Catania e Salerno, segno che comunque le grandi aree urbane continuano ad attrarre, c'è poco da fare, no? Lo succedeva già nei tempi antichi e così rimane, ci spostiamo un po' tutti verso le zone più comode, più accessibili, con i servizi migliori, e quindi naturalmente purtroppo si vanno a spopolare alcune zone d'Italia. Il quadro generale dell'Italia però resta un paese che invecchia, dice l'Istat, la popolazione è leggermente diminuita rispetto all'anno precedente, appena 636 abitanti in meno, ma il dato conferma un trend comunque è consolidato. A pesare sono le nascite, sempre più basse, nel 2025 sono calate del 3,9%, e mentre cresce il numero degli over 65 diminuiscono giovani e bambini. Questi sono dati un po' che fanno preoccupare, fanno riflettere, anche poi soprattutto perché sono sempre gli italiani che fanno meno figli, e quindi diciamo che molta della natalità giunge giusto appunto da cittadini di altre nazionalità che insomma sono più prolifici di noi da quel punto di vista. Signori, bisogna darsi da fare, bisogna far ringiovanire un posto paese, perché altrimenti, ve lo ricordate, il film non è un paese per vecchi, e qua rischiamo di diventarlo un paese per vecchi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animali

E rieccoci insieme dai ultimo evento fresco che mi ero tenuto proprio in extremis, che ci porta nelle Marche, e poi da qua in poi sarà tutta la nostra mega rassegna, che tra l'altro si può anche seguire su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre in tutta la Lombardia più Parma e Piacenza, il sabato intorno alle 12, quindi lì facciamo anche lì una bella agenda della settimana completa. Comunque veniamo a noi, corsa alla spada e palio di Camerino. Questo è l'evento di cui vi devo parlare, edizione 2026, siamo a Camerino, in provincia di Macerata, nelle deliziose Marche. È un evento che in realtà è continuativo, perché è già cominciato il 13 maggio e termina il 24, quindi questa domenica. E l'evento si chiama Corsa alla Spada e Palio, e rivive la magia del Rinascimento, la forza della comunità, lo spirito dello sport. E che cosa succede? Cortei storici, taverne animate, gare podistiche e la partecipazione dei terzieri. Sapete cosa sono i terzieri? No? Possiamo definirli come se fossero i quartieri, le zone in cui sono divise le città. E qui sono Sossanta, Di Mezzo e Muralto, in una corsa che allo stesso tempo leggo essere come un rito, una competizione ma anche una festa popolare. In un'atmosfera di velluti, stendardi e antichi statuti, ogni visitatore diventa protagonista, non semplice spettatore. E

Quindi questo è un weekend perfetto, no? Per una meta nelle Marche. La corsa, la spada e palio di Camerino affonda le sue radici nel Medioevo. Già nel XIII secolo gli statuti comunali e le cronache attestano corse infiaccolate in onore del patrono San Venanzio da Camerino, celebrate il 18 di maggio. Ripresa nel 1982 in forma moderna, poi la manifestazione avanti si prepara per la 45esima edizione. Allora, per l'edizione della corsa alla spada sono previsti tanti eventi, no? E si trovano tutti sul loro sito ufficiale, che adesso vi do, ed è corsaallaspada.it. Questo per essere molto molto precisi, perché è veramente un programma molto ricco. Io vi leggo che cosa comprende: l'offerta dei ceri, che è una suggestiva processione notturna con musici, armigeri, dame verso la basilica di San Venanzio, seguita dall'accensione del focaraccio e dalla lettura del bando che apre ufficialmente i festeggiamenti. Poi c'è il corteo storico: dame, cavalieri, tamburini, sbandieratori che sfilano in costume d'epoca, ricreano la magnificenza della signoria dei Davarano, e poi la solenne celebrazione del santo patrono, questa si è tenuta il 18 maggio, e poi le gare podistiche: la corsa alla spada, che è quella individuale con 1130 metri, la staffetta rosa dedicata alle atlete dei terzieri, e le categorie giovanili, giovani in corsa. Ci sono anche delle gare collaterali come il palio degli arcieri, Sant'Ansovino, cioè tutte le qualifiche, poi la finale, e poi le taverne che sono aperte, le taverne dei terzieri, e ogni sera giù di osterie storiche nelle sedi, con cucina tipica, tamburini, atmosfera conviviale. Ma te pensa che gioia, che festa che deve essere da queste parti, veramente molto molto bello. Signori, questa corsa del palio vi attende, in alcune zone la chiamano ancora la mossa, le mosse, scusatemi, e attraversa tutta la città, arriva in piazza Santa Maria, insomma una cosa molto bella. Bel evento nelle Marche, ci mancava un evento storico così, quindi corsa alla spada e palio di Camerino, edizione 2026, in quel di Camerino. Per tutto il fine settimana.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un grande weekend ci attende, a partire da quello che abbiamo pensato noi per voi, che potrete gustarvi e su Prima Antenna e su Studio 1, canale 95, in tutta la Lombardia, perché questo weekend alla Peschiera di Valdengo c'è Fabio Cozzani, e chi può se lo va a vedere live, chi non può invece se lo può vedere in diretta televisiva da tutte e due le parti. Quindi lo spettacolo comincerà anche lì, e poi tutti gli eventi che stanno per arrivare, che sto per raccontarvi, quindi rimanete sintonizzati con noi, perché parte tra pochissimo la rassegna del weekend, e visto tutto lo spettacolo che ci siamo raccontati in questa settimana, vale la pena di prendere il taccuino e segnarsi bene tutti gli appunti, perché tante tante feste prendono vita. Le news adesso, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liushanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora in compagnia di Energia Contagiosa in questo venerdì che si prospetta essere l'inizio di un weekend favoloso e tra poco ne parleremo, sta per cominciare la rassegna di tutto il meglio del fine settimana, ma prima volevo riaprire con questa notizia che ho trovato molto interessante e che parla della classifica delle professioni più pagate in Italia, così cerchiamo di capire come stiamo messi anche in ottica futura. Allora, lo rivela uno studio di CV Perfetto sui lavori meglio retribuiti in Italia nell'ultimo anno. Punto numero uno, a proposito di CV, tutti stanno facendo il CV con l'intelligenza artificiale. Leggevo una notizia l'altro giorno che la gente se ne accorge. Sono tutti copiati, tutti uguali, no? Quindi metteteci un po' di creatività già che ci siamo. Comunque, quelli che guadagnano di più sono notai, neanche a dirlo, questo è un grandissimo classico. Medici e professionisti tech, queste sono le professioni più pagate. Lo conferma appunto questa CV Perfetto che ha pubblicato questa classifica. Si nota una crescente rilevanza dei lavori legati all'intelligenza artificiale. Dati e cyber security. Comunque quella del notaio rimane sempre la roba più remunerativa. Poi questa cosa del notaio che uno può passarla, veramente un circolo super esclusivo dove si guadagna qualcosa come 265.000 euro di stipendio medio annuo, e secondo me ci siamo tenuti pure un po' bassi. Si difendono bene anche avvocati e commercialisti. Nel settore sanitario sono i chirurghi e i cardiologi a occupare le posizioni di vertice tra i mestieri meglio pagati, con retribuzioni importanti oltre i 125.000 euro annui. In crescita, come dicevamo, le attività legate alla tecnologia: data scientist, machine learning, engineering, cyber security manager, tutta roba complicata. E immagino che siano tanti giovani anche che abbiano questi lavori, perché naturalmente bisogna essere smart dentro questo mondo. Il marketing digitale offre prospettive di stipendio interessanti e non è necessario possedere una laurea, segno di un cambiamento significativo, ovvero che il mercato, oltre ai titoli, premia sempre più le competenze. Da una parte è una cosa buona, però dall'altra non bisogna lasciare indietro la cultura. Però d'altronde il mondo evolve, ce lo diciamo tutti i giorni, e quindi a ognuno la sua strada e vedremo che ne sarà. Va bene, la nostra strada invece ci porta in giro per l'Italia. Tra pochissimo ci riconnettiamo qua per partire con il meglio di tutti gli eventi per il vostro weekend. A tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, anche agli amici che si sintonizzano da Studio 1, ben ritrovati con noi di Radio Liscio, pronti per lanciarci a pieno nel fine settimana, perché da queste parti si fa la rassegna dei migliori eventi del weekend, in giro un po' per tutta Italia. E allora scopriamo insieme che cosa c'è in questo fine settimana, tutto quello che abbiamo raccontato ad Energia Contagiosa un giorno dopo l'altro. Cominciamo per questo nostro viaggetto insieme, che comincia dal Veneto. Abbiamo cominciato la nostra settimana con la festa del pesce azzurro. Questa si svolge in provincia di Treviso, esattamente a Meduna di Livenza. Beh, è una festa dedicata al mare, tradizionale, dove il pesce azzurro, grande ricchezza mediterranea, è super protagonista. Sarde fritte, ai ferri, in saor, seppie in umido e tante tante altre specialità. Da lì via in quel di Roncà, provincia di Verona, dove c'è la festa del vino doc. La manifestazione Vini Vulcani si chiama esattamente, si svolge a Roncà, che è un pittoresco comune della provincia di Verona, immerso nei suggestivi monti Lessini, e che io vi devo dire qua, laboratori enogastronomici, vino in gran quantità, tanti prodotti del territorio, insomma tutto ciò che serve per una gran festa. E da qui via andiamo in provincia di Brescia, prima a Moniga del Garda, dove c'è la quinta edizione di Valtenesi in Rosa, ed è una manifestazione dedicata ai rosé della Valtenesi, e quindi è una degustazione consapevole di questo vino eccezionale che da queste parti trova il suo massimo splendore. Ma rimaniamo in provincia di Brescia, perché a quanto pare piace molto il vino, tanto che a Polpenazze del Garda si tiene la 74esima Fiera del Vino, una delle più antiche e prestigiose della zona, un appuntamento che affonda le radici in una tradizione vitivinicola del territorio assolutamente secolare, e che è pronta ad accogliervi ovviamente con tutto il meglio dei prodotti gastronomici del Valtenesi. Anche questo un evento meraviglioso. Da qua, che dite, facciamo un salto in Piemonte? Ma sicuramente, perché anche in Piemonte ci sono un sacco di feste che ci aspettano, a partire dalla festa della Barbera di Cortile in Cortile, grande evento di Castagnola delle Lanze, provincia di Asti. Siamo alla 46esima edizione ed è un appuntamento imperdibile per chi ama, punto numero uno, il buon vino, e due, la tradizione culinaria piemontese. C'è un po' di tutto, dagli agnolotti alpini, secondi di carne brasata, tutto preparato secondo le ricette tradizionali di questo territorio. Quindi festa della Barbera di Cortile in Cortile a Castagnola delle Lanze. Io un pensierino ce lo farei, se devo dire la verità. Rimaniamo in Piemonte, ce ne andiamo in provincia di Torino, a Casal Borgone, perché a Casal Borgone c'è la sagra del pisello. E beh, qui è una gran specialità, i pisellini primaverili buoni, croccanti, sono proprio simbolo di questo territorio, di stagionalità, di ingredienti genuini, e qui da queste parti sono anche prodotto tipico, quindi 73esima sagra del pisello a Casal Borgone. Non dimenticatelo, perché è molto gustoso come evento. Ancora un evento in quel del Piemonte, questa volta sagra della fragola, è altra cosa stagionale molto gustosa. Questa volta siamo in provincia di Cuneo, a Sommariva Perno, ed è una sagra particolare perché, vabbè, al centro ci mette appunto la fragola, che è uno dei prodotti più importanti della sua campagna, quindi si può gustare in una vetrina ovviamente dedicata a tutti i produttori locali del territorio. Attenzione, perché ci sono anche varie iniziative legate allo sport, alla musica, intrattenimento, quindi assolutamente una sabato e una domenica di tutto rispetto. Ho ancora qualche secondo, allora dai, facciamo un salto in Umbria, a Todi, in provincia di Perugia, posto meraviglioso, posto splendido, dove festeggiano con Porchettiamo. Amici amanti della porchetta, questo è proprio un evento super spaziale, si chiama proprio Porchettiamo perché mette insieme porchetta e ti amo, perché in questa zona la porchetta è vero amore, simbolo della pura ospitalità umbra, ovviamente in un super contesto festaiolo che vi attende giusto appunto in quel di Todi. Una piccola pausa musicale e torno da voi, perché la nostra rassegna continua.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

E rieccoci di nuovo insieme, ricomincia la nostra rassegna dei migliori eventi che stanno per prendere vita in questo frizzantissimo fine settimana in giro per l'Italia. E allora continuiamo il nostro viaggio insieme e riprendiamo dal Veneto, andiamo nel comune di Pramaggiore che sta in provincia di Venezia, dove questo weekend c'è la 38esima edizione della Sagra delle Rane, anche in questo caso un territorio anticamente votato giusto appunto alla rana, perché ce n'erano molte, poi i tempi cambiano, le zone cambiano, sta di fatto che è rimasta questa grande tradizione che oltre alla rana giustamente vi farà entrare, no? Insieme a tutti i sapori di questo territorio in una splendida esperienza culinaria. Da qui ce ne andiamo sempre in Veneto, però ci trasferiamo a Treviso, perché anche qua c'è un evento bellissimo che si chiama 49esima Sagra delle Rose. Ormai da decenni la fioritura delle rose è una cosa molto sentita, esattamente per la comunità di Monigo, che è proprio alle porte di Treviso, e quindi durante questa sagra la frazione si colora di centinaia di rose con un profumo meraviglioso. Un evento anche questo molto molto bello, super consigliato, tutto da gustarsi. Molto bene, andiamo avanti, prossima tappa che ci porta a bellissimo, ci trasferiamo nel Lazio perché c'è la Sagra del Castrato a Monte Flavio. Qua siamo proprio in provincia di Roma, anche questa una sagra molto molto bella, molto gustosa. Il castrato ovviamente è legato ai prodotti ovini e durante tutta la giornata il borgo si animerà con musica dal vivo, feste, balli tradizionali, insomma una domenica meravigliosa quella che vi aspetta se passate da quelle parti. Però attenzione che se siete cultori del Giappone, sempre a Roma, questa volta a Roma città, nel quartiere Testaccio, sì, c'è una bellissima manifestazione che vi porterà proprio nel cuore di Tokyo, quindi se volete assaggiare tanti piatti speciali come ramen, yakisoba, takoyaki, gyoza, beh insomma è un'occasione perfetta per fare un tuffo nel Giappone, però dal centro di Roma, quindi ci sta. Da qui ce ne siamo andati a San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, torniamo in Lombardia, qui li conosco molto bene. Ci sono andato diverse volte, la festa delle ciliegie è una festa tradizionale da queste parti, dedicata giusto appunto alle ciliegie, ma anche una grande occasione per scoprire il vino nuovo. Poi sono una proloco super festaiola questa, quindi vi faranno divertire. San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, per la festa delle ciliegie. E un po' di birra non vi va? Beh, perché in questo caso, sempre in provincia di Milano, a Bareggio c'è il Beer Reggio. Una manifestazione organizzata dall'Oratorio San Martino in cui 4 serate, quindi hanno già cominciato a festeggiare, sono dedicate a che cosa? Al mangiare, al bere, alla birra, all'ascoltare la musica e allo stare insieme, tutti ingredienti che io gradisco e come. E poi da qui via Montenero d'Orcia, anche questa una sagra splendida, si va in Toscana per questa sagra in provincia di Grosseto, dove in occasione della festa patronale di San Serviglio si svolge appunto la sagra delle lasagne, piatto tipico da queste parti, preparate in tanti modi differenti, tutte rigorosamente fatte a mano con specialità locali, musica, buon vino anche in questo caso, tanta festa, insomma tutti gli ingredienti per divertirsi alla grandissima. E infine per questo blocco, signori, in Liguria questo weekend c'è una cosa speciale, si chiama Festa della Focaccia di Recco. Vi dice niente quella deliziosa focaccia al formaggio, morbida, profumata, super gustosa che a Recco distribuiscono gratuitamente, ecco perché si chiama festa e non sagra. Quindi per tutta la giornata di domenica diverse postazioni in giro per la città dove i panettieri appunto di Recco preparano le loro migliori focacce, da quella di Recco a quella classica alla cipolla, ce n'è veramente per tutti. E poi volete mettere davanti a quella spiaggia a farsi un bagno dopo una bella focaccia? Eh sì, il posto perfetto per ascoltare un po' di musica, tipo quella di Radio Liscio. A tra poco cari, vi aspetto qua.

Welcome back carissimi, ben ritrovati, siamo proprio agli sgoccioli di questo weekend che sta per cominciare. Allora mettiamo a calendario gli ultimissimi eventi che durante tutta la settimana vi ho raccontato sulle frequenze di Radio Liscio nel mio programma Energia Contagiosa. Mi raccomando, vi aspetto tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. Il nostro viaggio riparte da Cuornier, provincia di Torino, dove c'è una manifestazione storica di quelle che mi fanno impazzire. Si chiama Torneo di Maggio, pensate un po' alla corte di Re Arduino. Dal 1987 una delle più importanti e coinvolgenti manifestazioni storiche piemontesi legate appunto alle gesta di Arduino, primo re d'Italia. E quindi un programma completo con tanto di taverne dove mangiare, rievocazioni storiche, sfilate, insomma sembrerà di fare il tuffo in un'altra epoca, diciamo così. E la stessa cosa, più o meno simile, ovviamente in un contesto un po' differente, si tiene a Massa Marittima, torniamo in Toscana. Questa volta l'evento è il Balestro del Girifalco, una manifestazione storica dove oltre 150 figuranti tra dami e cavalieri, giusto appunto, sfileranno per le strade di Massa Marittima e poi si sfideranno in una disfida tra terzieri legata alla balestra, quella antica ovviamente. E quindi anche qui grande, grandissimo tuffo nella storia, meraviglioso. Dove ce ne andiamo adesso? Ce ne andiamo in Emilia Romagna, ecco qua, mi sono segnato questo evento meraviglioso, a Nova Feltria, provincia di Rimini, sagra del cascione e delle erbe spontanee. Avete capito che qua si mangia bene, un evento gastronomico realizzato tutto con materie prime locali, dalle erbe primaverili al formaggio di fossa, alle patate di Botticella, alla carne di allevamenti locali, insomma per tutto il weekend. Se vi piace il cascione e appunto le erbe spontanee, sicuramente questo è il posto per voi. Rimanendo in Toscana, ce ne andiamo anche a Lucca, perché sotto le sue splendide mura c'è una manifestazione bellissima legata alla storia di Lucca, oltre 2000 anni di storia, dai romani fino ai soldati moderni, diversi giorni di rievocazioni perché hanno già cominciato e il clou sarà nel weekend con tanti spettacoli, tante rievocazioni e anche tanta perizia, perché dietro a questi eventi c'è davvero tanta preparazione. E infine l'ultimo evento di questa bellissima rassegna che ci porta nelle Marche per la Corsa alla Spada e Palio di Camerino, edizione 2026. Camerino sta giusto appunto in provincia di Macerata e anche questa è una bellissima manifestazione che in realtà va avanti da qualche giorno, che comprende l'offerta dei ceri, il corteo storico con dame, cavalieri, armigeni e chi più ne ha più ne metta, solenne celebrazione del santo patrono, gare podistiche che poi sono un po' il palio, no? Che fa parte di questo contesto, e ancora le taverne dei terzieri aperti per accogliervi con tanti menù a tema. Signori, sarà un weekend spaziale, sensazionale, qua veramente c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Ora sta a voi scegliere l'evento giusto per voi, prendere, partire e divertirvi. Io vi aspetto qua, ancora un po' di musica e poi ci salutiamo e ci diamo il buon weekend come si deve.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, siamo davvero giunti al termine per questa ultima puntata della settimana. Spero che tra tutti questi eventi ci sia quello giusto per voi, che abbiate trovato l'input necessario a scegliere la vostra meta nel fine settimana, all'insegna di una passeggiata, del buon gusto, del folklore, della tradizione e di tanti buoni prodotti locali. Vi ricordo che sabato sera alla Peschiera di Valdengo, il nostro storico locale che sta in provincia di Biella, c'è Fabio Cozzani, quindi grande divertimento per tutti coloro che raggiungeranno la Peschiera per farsi una serata di musica da ballo, ma anche per tutti coloro che seguiranno lo spettacolo in diretta su Prima Antenna se siete in Piemonte o Liguria, o su Studio 1 se siete in Lombardia. Carissimi, io vi ringrazio davvero per tutta questa splendida settimana insieme, spero vi siate divertiti e vi rimando all'appuntamento naturalmente sulle frequenze di Radio Liscio per lunedì dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 con tutta la nostra energia contagiosa. Che sia un weekend splendido, state bene, vi mando tanti baci, divertitevi, alla prossima, ciao cari e buon weekend.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche della gara lunga che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League. Non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
2: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
3: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato, il mio obiettivo è riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
1: Oggi Bologna Inter e Lazio Pisa, domani Parma Sassuolo e Napoli Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino Juventus, Milan Cagliari, Verona Roma Lecce, Genoa e Cremonese Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiola Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste e Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il compleanno è quel momento più bello che noi viviamo. E davvero a festeggiare questo momento sono venuti due personaggi che sono amatissimi. Lei, secondo me, è la più brava conduttrice che abbiamo in Piemonte, ma non soltanto in Piemonte. In Italia è una persona eclettica, sa cantare, sa condurre, sa rendere semplici le cose complicate, ti fa sentire a tuo agio, e quest'oggi è con noi. Accogliamo i due grandi artisti, Sonia De Castelli sul palco e Marco Zeta in diretta alla Peschiera con i 2 anni.
5: Buongiorno!
6: Buongiorno!
5: Che meraviglia, grazie.
4: Grazie Marco, davvero siamo onorati di avervi qui, perché davvero siete due personaggi amatissimi dal panorama da ballo e state continuando a portare avanti le tradizioni, quelle importanti, dove nelle tradizioni incontriamo i nostri valori, ed è proprio quello che è il cuore di Radio Liscio. Quindi grazie di essere qui.
5: Grazie a voi.
4: Vi lasciamo
5: l'invito.
4: Il palco e grazie. Fate casino.
6: E buongiorno a tutto il popolo dei ballerini che ci ha raggiunto. E allora cominciamo così. Marco Zeta,
5: Sonia De Castelli,
6: noi che cantiamo.

0: cantiamo per voi.
1: Marco Z, cantiamo per noi.
0: Sonia De Castelli, che meraviglia, ragazzi.
1: E allora continuiamo così, caro Marco. Andiamo indietro di quasi 25 anni con questo moderato da ballare che racconta la nostra vita, non sul palco ma dietro le quinte, perché noi andiamo dove ci porta la musica, ovvero sempre in giro, oggi qua, domani là, perché alla fine della fiera a noi piace così.

0: canzoni di Sonia De
1: Dove
0: Castelli.
1: Ci porta la musica?
0: Ci sono amici che hanno fatto veramente tanti chilometri per venirti a trovare, tesoro.
1: Ebbene, sì, li ringraziamo.
0: Meno male che non sono venuti a piedi, perché se lo sai che camminata si sarebbero fatti.
1: Hanno camminato comunque, perché qui camminiamo a tempo di musica. Il grande Michele rivive in questa canzone.

0: Grande Michele, la voce di Marco Z, ho camminato.
1: Tuo amicone quello lì, eh?
0: Grande amicone, ci vuole una baciata. E questa, eccola, è facile da ricordare, il titolo è facile. La baciata,
1: baciata
0: si chiama Così non ti sbagli.
1: Che per me c'è qualcosa di buono.
0: E la baciata si chiama
1: Baciata.
0: E non ne parliamo più, forza baciateri.
1: Sonia De Castelli, la nostra regina delle baciate.

0: Avi Baciateri della domenica pomeriggio, baciata!
1: Sonia per voi!
0: Così si fa, bravi ragazzi, qua, bravi!
1: Io lo so che mi invidiano tutti perché ormai tu sei la mia piccina e allora tutti mi invidiano.
0: E allora cambiamo genere, così, il balzamento!
1: Ce la cantiamo insieme questa bella canzone popolare, ragazzi!
0: Vai Lucia!

0: Grazie.
1: E questa era la voce di Marco Zetta. Allora noi abbiamo preso nota di tutte le richieste, poi arrivano le 11 ore, arrivano tutti, sì. Cosa vuoi? Arrivano tutti, abbiamo preso nota. E allora arriva il tango dopo il valzer lento, un grande classico che fa così.

0: Signori, la grande interpretazione di Sonia De Castello.
1: Polvere, un grande classico. Allora, grazie Marco. Rimaniamo su questo filone dolce dolce. A grande richiesta arrivano le 11. Le 11 ore.
0: Ciao. Ciao Marghe. Ciao Giole.

0: un giorno o l'altro questa mi picchia. Sì, perché... come si fa a dire che ce ne sono di più belle?
1: Malvina, senza di te.
0: Ma bisogna essere proprio borgnu, eh!
1: Bravo, ruffiano!

0: signore.
1: Bravi, bravissima Sonia, bravissimo Marco. Davvero questa è una canzone che ti sta un po' cambiando la vita, vero Marco, questa
2: sì,
1: canzone?
2: Sì.
1: Perché è successo un fatto a Genova, che hai fatto un disastro pazzesco con questa canzone.
2: Sì, la cantavano tutti praticamente, migliaia e migliaia di persone. Devo dire la verità, è una bella soddisfazione, nel senso, poi lei, la mia socia ci mette anche del suo, perché e lui, cioè, a volte mi vergognavo, perché però è stato bello.
1: Posso dirvi da collega che dal vivo siete bravi, eh? Cioè, hanno fatto completamente live e hanno le qualità e le competenze per lasciare un segno nella musica italiana, come già lo stanno facendo, e stanno portando avanti davvero in maniera professionale ed egregia la musica da ballo e le tradizioni. Questa è una missione che abbiamo corredo liscio, ma sappiamo che lo possiamo fare solamente tutti quanti insieme, quindi coinvolgete i vostri figli, che attraverso le canzoni portiamo avanti i valori. E quello che sta capitando con Marco, con le 11 ore, prima si diceva che questa canzone la cantavano tutti, tutte le età, e addirittura al concerto di Vasco Rossi nel parcheggio fuori cantavano le 11 ore, quindi vuol dire che la musica da ballo, quando le canzoni sono belle, hanno un contenuto, sono quelle canzoni che dureranno negli anni. La musica italiana, forse oggi contemporanea, è una musica molto veloce che va bene per l'aperitivo, ma l'aperitivo è veloce, mentre la musica da ballo nostra va bene per pranzo, per cena, per le 24 ore che viviamo nella giornata.
0: Ma da quando sei diventato così saggio? È Marco Pugno che ti ha migliorato?
1: Sì, in realtà secondo me, non lo so,
0: forse l'età. Sì, o Ettore Andenna che ti trasmette la saggezza.
1: C'è una certa influenza in radio, eh. No, poi sai cosa, tante volte questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, perché a 40 anni, quando ho fatto 40 anni è un po' un'età in cui inizi a guardare le cose che hai fatto. E prima invece guardavi solo avanti. E allora mi sono detto, voglio restituire magari un po' di esperienza, ho incontrato Radio Liscio e secondo noi a questa età qua è un po' un'età che abbiamo la responsabilità di raccontare magari alle giovani leve quello che abbiamo vissuto. Ed è un po' questa secondo me la fase di vita. Si impara, si ottiene e si restituisce.
0: E ritorniamo, arrivano le nostre canzoni. Partiamo con La mia cumbia del cuore.
2: Io ci credo.
0: È La mia credo per voi. E si ritorna in pista, perché il pomeriggio ci regala ancora un po' di tempo per ballare e divertirci insieme. Forza popolo della Peschiera!

0: gazzetta.
1: Dammi lì che ti porto a vedere una bella cosa.
0: Cosa mi porti a vedere? Cosa mi fai vedere?
1: Una bella cosa.
0: Ma cosa?
1: Una bella cosa.
0: Cosa mi fai vedere?
1: Dove si mangia bene, si sta in compagnia.
0: Allora, vieni a vedere il mio paese.
1: Com'è che diciamo là? Ogni scarabone è bella, mamma soia.
0: E ogni paese così.
1: Ecco.

0: ne vanto. Amo la terra e tutto ciò che dà. Lavoro sodo,
1: oddio,
0: mattino e sera.
1: Lavoro poco
0: e bevo il vino perché fa la vita buona.
1: Quello sì, quello sì.

0: dedicata alla nostra gente, grandi così. Allora, di solito a quest'ora il momento del repertorio è mezzanotte, ovviamente essendo di pomeriggio c'è sfalsato tutto.
1: Ma tanto qua non ci sono le finestre, non ce ne accorgiamo.
0: Ci si è sfalsato l'orario, perché di solito a quest'ora noi cantiamo a mezzanotte.
1: Punto!

0: Zetta a mezzanotte in punto.
1: Grazie.
0: Allora Marco Zetta appena ultimato il suo ultimo disco, nel senso che speriamo che sia l'ultimo, così non ne scobbiamo più sentire. No, l'ultimo lavoro discografico con delle canzoni strepitose, fra cui questa che abbiamo appena ascoltato e la prossima che dà il titolo all'album, legata alla sua terra d'origine, dove si la vista si perde in queste distese di vigne e c'è tanto silenzio, si respira l'odore del mosto di determinati momenti dell'anno e Marco viene riportato indietro alla sua gioventù e alla sua infanzia.
1: L'ha studiata proprio.
0: Viaggiando tra le vigne e il silenzio. L'ultimo disco di Marco Zetta. Chi non l'avesse ancora ascoltato poi ci dirà se gli piace. Vai Marchino, ti ho fatto una bella presentazione. Fa 50 euro.

0: Tra le vigne e il silenzio, le nuove canzoni di Marco Zeta.
1: Grazie. Grazie.
0: Le nuove canzoni che parlano di passato.
1: Sì.
0: Questo è il segreto. Vai Marchino.

0: Martino, tra le vigne e il silenzio.
1: Grazie di
0: e
1: cuore.
0: E vi consigliamo anche tutto il disco, perché sono tutte bellissime canzoni. E prima di ridare la linea agli amici di Radio Liscio, ai quali vogliamo ancora augurare buon compleanno per questi 2 anni di musica, questo mondo della musica che
1: il
0: speriamo
1: mondo meraviglioso
0: continui a girare per sempre. Noi siamo lieti di collaborare con loro e speriamo di farlo sempre di più. Viva il mondo di Radio Liscio e viva il nostro mondo fatto d'amore e di musica. E vi salutiamo così.
1: Grazie davvero di cuore. Buon ritorno poi alle vostre case e mi raccomando, sempre a ballare.

0: grazie.
1: Sonia De Castelli.
0: Marco Zeta, grazie.
1: Viva Radio Liscio.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Radio Liscio.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodóvar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinsky. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ben arrivati, allora io vi chiedo subito un applauso per la peschiera, per Cici, per l'amico Joe, per tutti coloro che ci guardano da casa, su Prima Antenna, gli amici di Radio Liscio. Tutti, grazie di cuore. Buona serata, buon divertimento, incominciamo subito con le nostre canzoni. Questo è Nel mio diario. Prego maestro, si va così. Papà!

0: Leoni.
1: Grazie di cuore. E allora arrivano i nostri solisti, le belle colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani. I nostri solisti per voi, così. E cantiamo insieme.

che il sax del nostro Alan, un bel valzerone, lui è il re del sax. Prego maestro. Vai, vai che si gira.

Questa sera il Cicci offre 500 euro a chi fa il caschè migliore. Caschè, ma che roba, ma dei soldi che deve dare il Cicci stasera. Bravi, bravi, bravi. Allora, prima di aumentare il ritmo, chiudiamo con il valzer lento. Arriva la nostra Ilaria, la prima dedica, questo è dolcemente indispensabile. Il valzer lento per voi, la nostra Ilaria, l'orchestra.

0: ed è lei per tutti quanti noi, dolcemente indispensabile, la nostra Ilaria.
1: Grazie.
0: Bravi ballerini, bravi. Allora aumentiamo un po' il ritmo, arriva una bella begin dal nostro, le nostre produzioni. Questi sono i tempi.

Allora, tempo che il nostro Alan prende sul sax, arrivano le belle canzoni italiane, ce le propone il nostro Giovanni, un bel mix di canzoni di ricchi e poveri da ballare insieme. Prego maestro, si va così.

Stand by me, la nostra in aria, l'orchestra. E allora rimanete lì che arrivano anche gli Alligalli, la bella canzone italiana da ballare tutti insieme. Prego maestro, si va così. Gli Alligalli, papà!

0: Gli Alligalli, l'orchestra. Oh.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
6: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
5: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
7: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Danny Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
5: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
8: Adesso basta. Vincenzo Cia per voi. Bye bye.

0: Maccheroni Mambo.
1: Ehi Mambo, c'è Alex Biondi.
0: Bravi, bravi, bravi. Allora, prima di rallentare ne facciamo ancora una, facciamo anche la tarantella, poi tutti gli altri la contentiamo dopo. Arriva il ragazzo di campagna, la tarantella.

0: Vai, vai, bravi. Oh, allora rallentiamo un pochettino, arriva il nostro Lesbordo batteria. Questa è Come mi vorresti, grande Renato Zero, dedicatissima per voi.
1: Tutta per voi, grandi.

Allo sport per voi. Allora, prima di andare avanti dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marina da tutta la compagnia. Tantissimi auguri di buon compleanno. Auguri Marina. Allora, adesso arriva un bel terzinato, una delle ultime canzoni uscite insieme a Mamma Music, l'amico Matteo Bensi, tutti gli artisti che saluto. Questo è Cielo d'estate. Prego maestro. Si va così.

grazie di cuore, grazie mille. Allora rimanete lì che ne facciamo ancora una, arrivano Stilario, è sempre le belle canzoni, grazie. Questo è Sola con te, Ilaria per voi, un bel terzinato, poi torna al giro di liscio.

E ora ballerini, per gli amanti del liscio, torniamo a fare un girettino. Torna la mazurka, si parte sempre dalla mazurka. Arriva il nostro Juan, questa è la Talita, la mazurka per voi.

0: Il nostro Marco, allora continuiamo, tornano le belle canzoni italiane. Oh, a stasera tra l'altro c'è la finale dell'Eurovision, eh? C'è anche lui, Sal Da Vinci, questo è Rossetto e Caffè. Prego maestro, così.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Vai a vedere i bravi. E torna lei la nostra Ilaria con questo mondo a colori, come piace a noi. Dedicatissima a tutti voi la nostra Ilaria. Un mondo a colori.

che sono incredibili nella nostra area. L'orchestra. E allora torniamo a far movimento, partiamo sempre dalla baciata, arrivano le belle canzoni italiane, questo è Dove e Quando. La baciata per voi, prego baciatori.

0: Desde el 80 vamos a dar el menito.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per domenica. Anticiclone subtropicale a tutto motore, sarà una giornata di stabilità su quasi tutta Italia, solo all'estremo sud un po' di variabilità e qualche breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Queste le vogliamo e le cantiamo insieme, mi raccomando, eh!

andiamo avanti, arrivano loro, i ricchi più poveri che mai, quelle da cantare, da ballare insieme, ce le presenta la nostra Ilaria, arrivano loro. Pronti?

fate un applauso forte a voi, a voi, fatevelo, bravi. Allora facciamo anche la pizzica, poi cambiamo, così contentiamo tutti, una per volta. Arriva il maglione, la pizzica, prego maestro.

0: Bravi pizzicatori, bravi.
1: Maglione. Alex Biondi.
0: Bravi, vedeni, bravi. Allora adesso rallentiamo un pochettino perché io ho una certa età e non riesco più a tenere questi ritmi. È una bella canzone italiana. Questa è l'emozione in una voce, dedicata a tutti gli innamorati. Adesso stringete.

Alex Mark per voi della batteria. Bravi, Dani, bravi. Allora adesso questa canzone non l'abbiamo mai fatta, però dobbiamo dedicarla al Cicci, perché gliel'ho promessa sabato scorso che gliela facevo, devo fargliela per forza. Arriva il nostro Giovanni Baresi con la sua voce. Giovanni, Giovanni. Lui, dobbiamo dedicargliela per forza. Arriva questo champagne, dedicatissimo a Cicci, che gli abbiamo promessa. Prego maestro, champagne.

0: Bravo Giovanni.
1: Grazie.
0: Ciao da Cici. Oh, ne faccio ancora una? Ne facciamo ancora una? Allora facciamo una mazurka. Facciamo una mazurka. Prendi sulla fissa che la mazurka riempie sempre la pista. E facciamo la miglia vacca. Eh? Cosa ne dici, maestro? L'ho deciso io. Facciamo quella. Pronti, ballerini? Arriva la mazurchetta, la miglia vacca.

0: radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti in Champions, già qualificate Inter e Napoli, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani sera in contemporanea alle 20:45 Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma-Lecce e Genoa e Cremonese-Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata. Ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter e alle 20:45 Lazio-Pisa nell'Olimpico Deserto. Domani alle 15 Parma-Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese. Nella Premier League vinta dall'Arsenal, domani l'ultima di campionato sarà la giornata dell'addio di Pep Guardiola al City. Lorenzo Villanetti.
2: 10 anni, 20 trofei e un'altra rivoluzione destinata a lasciare il segno.
3: Pep Guardiola saluta il Manchester City consegnando alla storia non soltanto una collezione di successi, ma un'eredità che va oltre i numeri. Una rivoluzione nata a modo nostro, come ha scritto nella lettera d'addio, costruita attraverso lavoro, sacrificio e visione, proprio come quella industriale che da Manchester cambiò il mondo. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. Grazie per l'amore che mi avete dato, il messaggio commosso del tecnico catalano.
4: Domani
2: contro l'Aston Villa arriverà a 593 presenze sulla panchina dei Citizens, dopo aver riscritto gli equilibri di una città che fino al 2016 apparteneva soprattutto ai rivali dello United. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. Per rendergli omaggio, il club ha annunciato una statua fuori dallo stadio e l'intitolazione della Tribuna Nord, che prenderà il nome di The Pep Guardiola Stand.
1: Scatta domani Roland Garros e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, che debutterà martedì contro la wildcard francese Tabor. Sull'onda di un dominio assoluto nel 2026, il numero uno del mondo è il naturale favorito per la vittoria dell'unico slam assente nella sua bacheca. L'approccio di Sinner è il suo tradizionale.
5: La cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente.
1: Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Basket, playoff, scudetto si gioca stasera a Trieste e Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Z tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati, che bello, quando sentiamo la sigla siamo felici perché sappiamo che iniziamo un viaggio nella melodia italiana con canzoni da ballo contemporanee, con le canzoni che ci hanno sempre accompagnato da sempre, che continueranno a farlo, e con le canzoni acustiche. Oggi è il 19 maggio e la prima cosa che mi sovviene è fare tanti auguri a un grande musicista della musica da ballo, uno dei sassofonisti più bravi che abbiamo in Italia e nel mondo, il grande Fiorenzo Tassinari. Quest'oggi festeggia il compleanno, quindi mandiamo a lui un grande pensiero, un abbraccio virtuale dalla grande famiglia di Radio Liscio, con Prima Antenna, con Studio 1, con Teleantenna, tutta l'Italia. Oggi davvero doveroso un pensiero per il grande Fiore, come viene soprannominato. Iniziamo subito con il dare il numero per interagire con noi, per chi volesse, il 331 335 6565, e poi salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza. Ecco, una cosa che non ho detto ieri, domenica, durante il pranzo cantato, mi hanno detto: siamo stati felici di aver conosciuto colui che guida Radio Liscio. Quindi erano contenti di averti conosciuto anche con la chitarra acustica, e ci sarà prossimamente un altro nuovo evento bello, divertente e coinvolgente. Il 14 di giugno iniziamo ad anticiparlo con Paolo Tarantino, che verrà come ospite. Ci sarà il pranzo cantato, quindi si mangia. Ho anche fatto suonare la chitarra con il bottone della camicia, si è sentita la chitarra che ha fatto doing. È felice che ci sarà appunto Paolo Tarantino il 14 di giugno. Ma iniziamo il nostro viaggio, poi andremo anche a raccontare qualche altro evento imperdibile, tassativo esserci. Generazione X, partiamo alla grande con Milva, Alexanderplatz è il titolo della canzone, ce la gustiamo a tutto volume.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: questo sottofondo, questo sottofondo e soprattutto questo arrangiamento fanno subito pensare a colui che ha scritto questa canzone. Si sente proprio la vena artistica di Franco Battiato, il suo gusto, il suo sound, questo modo particolare. Canzone di Milva, lanciata nel 1982, che parlava un pochettino del freddo, di un periodo storico della guerra fredda, ambientato a Berlino. Mentre oggi, 19 di maggio, oltre che appunto essere il compleanno del nostro grande amico Fiorenzo Tassinari, è anche la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, cioè la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. E proprio in questa occasione di ricorrenza, le associazioni di pazienti e comuni aderiscono all'iniziativa illuminando di viola, che è il colore simbolo della campagna, appunto per sensibilizzare, illuminano i principali monumenti e palazzi cittadini. Quindi se vedete qualche palazzina viola e qualche città che ha questa tendenza di viola, è proprio per sensibilizzare la giornata di oggi, in questo 19 di maggio. E poi arriverà anche il weekend. Sabato sera, protagonista alla Peschiera di Valdengo, ci sarà Fabio Cozzani. Stavo dicendo Alex Bioni, ma è stato la settimana scorsa. Dobbiamo aggiornarci nella settimana corrente, quindi essere giusti sul calendario, che se poi dici una cosa, poi dici no, guarda che hai detto una roba che non era quella, eri indietro di una settimana. Invece ci sarà appunto Fabio Cozzani, che arriva dalla Toscana con il suo repertorio, con la sua orchestra, pronto per farvi ballare e soprattutto farvi ballare con la cumbia, che ha scritto lui, che è il successo per eccellenza di questo momento, che è proprio Afrodite. Detto questo, andiamo subito in musica e la regaliamo anche a coloro che festeggiano il compleanno quest'oggi. La prossima carta prevede l'orchestra ballo contemporanea, un tuffo con Franco Bagutti in medley. Me, quando ce la parola medley vuol dire che ci sono mescolate tante canzoni, ce le gustiamo in diretta. Prego regia.
1: E arriviamo dalla voce di Francesca con la...

0: signori, Francesca per voi.
1: Brava l'orchestra di Franco Bagutti, che è stata protagonista qualche sabato fa proprio alla Peschiera di Valdengo. Lo ricordiamo che tutti i sabati si ha la possibilità di seguire le dirette in TV per coloro che non possono ovviamente recarsi in Peschiera. Questo sabato ci sarà Fabio Cozzani, ci ha scritto un nostro carissimo ascoltatore che si chiama Marco, che ci segue da tutte le parti, ci segue sui social, ci segue sull'applicazione, ci segue in radio, ci segue attraverso il sito, da tutte le parti, e ha detto che effettivamente Fabio Cozzani di La Spezia, quindi rientra ancora nella Liguria. Personalmente La Spezia l'ho sempre un po' considerata già parte della Toscana, sarà perché le volte che l'ho attraversata era perché magari andavo in Toscana, ma sono sicuro che Fabio Cozzani ogni tanto in vacanza in Toscana ci sarà andato ben volentieri. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Cosa ci cantiamo quest'oggi? Una canzone allegra, anche se parte in re minore, però non è detto, perché solitamente le canzoni minore sono un po' più triste. Questa no.

bella bella canzone di Gianni Morandi, bella signora, che ci riporta indietro, non troppo, perché se poi andiamo troppo indietro cambiamo il secolo, ma dobbiamo rimanere nel quasi 90, 1989, brano appunto di Gianni Morandi, che rappresenta la rinascita musicale dell'artista di Bologna, curato dall'amico e concittadino Lucio Dalla, perché lo ricordiamo nella storia, Gianni Morandi da giovanissimo ha avuto un grandissimo boom, poi c'è stato un periodo un po' dove i riflettori si sono spenti, ma grazie a Lucio Dalla, grazie anche alle canzoni scritte da Franco Migliacci, è ritornato davvero alla ribalta e ancora oggi è sulla cresta dell'onda. Bravi che avete cantato questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo, generazione silenziosa, arriva a maiuscolo come amore, Gloria Christian, ci gustiamo questa canzone, A come amore ma con la A maiuscola. Prego Gloria, a te la linea.

I giorni inutili di Rita Jessy, ovviamente è il titolo della canzone, anche perché nella realtà non ci sono mai dei giorni inutili, sono tutti quelli che arrivano da vivere intensamente. Mentre prima, canzone curiosa di A come amore, brano appunto che abbiamo ascoltato di Gloria Christian, scritta da Bruno Bighetti per quanto riguarda il testo e Bruno Martino per la musica, è il testo che racconta, è un inno all'innamoramento, fondamentalmente alla semplicità dei sentimenti. A come amore, B come bacio, C come cuore. E l'insegnamento di questa canzone è quello di imparare il linguaggio universale del romanticismo. C'è stato un periodo storico del romanticismo dove forse eravamo più romantici e dovremmo tornare a quel periodo lì. Oggi magari siamo nel periodo dell'informaticismo, perché oramai siamo tutti telematici, però è davvero cosa bella e saggia quella di essere un po' dei romantici antichi. A proposito di Roma antica, ci fu negli anni 60, proprio in quell'anno in cui nacque questa canzone, un discorso infinito che fu tenuto dall'allora presidente del comitato organizzatore Giulio Andreotti, dove alle Olimpiadi di Roma iniziò il suo discorso inaugurale, ma fu talmente lungo, talmente prolisso, che anche i romani, spazientiti per l'eccessiva lunghezza, iniziarono a rumoreggiare in un siparietto decisamente comico e inaspettato. Questo quando è che capita? Capita quando magari uno è prolisso, dove tu capisci dove va a parare, no? Il senso finale, e non arriva mai al dunque, ma continua a girarci intorno. A quel punto lì ovviamente uno perde l'attenzione e anche un po' la pazienza. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, hanno ascoltato un giovane Neck con Se io non avessi te forse vivrei a metà, e un uomo chiuso in sé vegeta e non lo sa. Dovrebbe esserci questa frase, ascoltiamo, vediamo se abbiamo indovinato, se no facciamo finta di niente, sorvoliamo e andiamo avanti.

Tenek, canzone del 1998, davvero una canzone consumata dalla generazione millennial. Se in quell'anno ci fu una trasmissione che durò 36 secondi, Striscia la Notizia, perché cosa successe? Ezio Greggio e il signor Enzino decisero di chiudere la puntata quasi subito per protestare contro l'eccessiva quantità di pubblicità trasmessa nei minuti precedenti. Quindi spazio alla pubblicità, che poi è l'anima del commercio, e noi invece diamo spazio all'archeologia del liscio, che vediamo già pronta con un video reliquia, un video che fa parte dell'archivio storico di Radio Liscio. Oggi la storia di Romagna con la canzone Luciana. Questa è per te.

0: Bella, Luciana.
1: Canzone dedicata a tutte le Luciane e i Luciani che sono all'ascolto. Un valzer romagnolo di quelli veloci spediti, perché la differenza, lo ricordiamo, per quanto riguarda il liscio, che il romagnolo è molto veloce, mentre il piacentino, per arrivare poi in Piemonte, è un po' più rilassato e più tranquillo. Siamo in questo 19 di maggio, sabato, Fabio Cozzani alla Peschiera di Valdengo. Poi vi anticipo il 5 di giugno faremo un altro evento con l'Adam in Tour, con la partecipazione di Aido presso lo ZAC di Ivrea, una serata all'insegna del sociale, del tema della donazione di organi di midollo osseo, per comprendere queste tematiche, dove tutti insieme possiamo davvero fare la differenza e combattere certe malattie. E poi abbiamo il 14 di giugno con appunto Paolo Tarantino, che verrà ospite al pranzo cantato, e sarà davvero divertentissimo viverlo insieme. Si pranza, si canta, si balla, ci divertiamo allegramente. E poi vi dirò anche che il 6 di giugno ci sarà una partita importante, la partita delle leggende, dove il Torino scende in campo con le vecchie glorie al Philadelphia, e ci sarà una partita dove tutti i fondi verranno raccolti per dare una rinascita al nuovo museo del Torino, per portare avanti appunto la tradizione di questa grande squadra, che è stata un qualcosa davvero di magico per quanto riguarda il calcio dell'Italia, proprio in completo. Stavo pescando la carta, mi stava per scappare, lo dico agli amici in radio. Canzone acustica, torniamo a cantare un brano, una canzone che forse non abbiamo mai fatto, vero Marco, in diretta? Ti risulta? Abbiamo l'incoscienza di farla.

Signore, bella canzone popolare che sta davvero avendo un grande successo. Ed il bello di questa canzone è che se la si canta in gruppo con questi accordi maggiori viene fuori la triade che compone l'armonia della canzone, dell'interezza dell'accordo. È davvero molto bello e molto, molto suggestiva questo brano, crea davvero una grande unione. Altra carta, altra canzone, Baby Boomers in arrivo, Rocky Roberts, e qui ci scateniamo, amici, fatevi spazio intorno, stasera mi butto, stasera mi butto, mi butto.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: applauso della serata, amici.
1: Se non ci fossi tu, tratta da un live della Peschiera qualche sabato fa. Prima ho lanciato così involontariamente Rocky Roberts nel pensiero di Rocky, ma il nostro Marco Sasso, mentre andava la canzone, ha detto: ma guarda che Rocky Roberts è stato un pugile. Allora ci siamo un po' documentati. Ha iniziato nella Marina e durante il servizio militare mise a frutto la sua passione per la box, iniziando a vincere diversi incontri, diventando sempre campione di ben 4 stati nella categoria dei pesi welter, che è un livello di pesi. E purtroppo la sua promettente carriera pugilistica si interruppe per un colpo all'occhio, dove appunto le creò un infortunio che lo spinse poi a indossare sempre gli iconici occhiali scuri. E allora abbiamo capito qual è stato il connubio con cui Rocky Roberts ha iniziato con la musica, perché a furia di suonargliele agli avversari ha imparato a suonare. Ti è piaciuta questa, Marco? Dai, era carina, era bellina. Ecco, colpo di box per rimanere in tema. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X, ritorna e ritorna Julio Iglesias per la nostra amica di Roma, che spesso e volentieri richiede questa canzone ed è una fans sfegatata di Julio Iglesias. Se mi lasci, na, non vale se mi lasci. Guai, state con noi, non lasciamoci mai per i prossimi 3000 anni.

questa è da ballare, un mezzo tempo che fa ondeggiare il bacino, il movimento del grande Julio Iglesias nel 1976. E poi questa canzone fu scritta da Luciano Rossi e Gianni Belfiore, che sono degli autori nostri italiani, ma questo brano ovviamente ha fatto un successo mondiale, poi è stato anche cantato ovviamente in spagnolo. E in quell'anno, nel 76, a proposito di sport, perché anche Julio Iglesias inizia

La prima storica conquista della Coppa Davis, quindi sono due importanti trofei che nel 76 sono venuti a trovarci in Italia. Siamo quasi ai saluti o siamo ai saluti, Marco? Perché il tempo dobbiamo rispettarlo, La regia fa così, quindi potrebbe essere che iniziamo a salutarci adesso, poi se abbiamo tempo ci risalutiamo di nuovo e vediamo, se no alla peggio ci vediamo poi domani e ci sentiamo ovviamente in radio, ci vediamo in televisione sempre alla solita ora per una nuova puntata di Melodia Italiana. Grazie quest'oggi che ci avete permesso di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi, e grazie per farci davvero sentire sempre il vostro calore. Ci salutiamo con l'ultima carta, orchestra da ballo contemporanea. Ma cosa c'è? C'è Federica Cocco.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo

0: marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app di

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Libertà. Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

sta così. Non è proprio come io credevo che andasse, ed invece son lì che mi guardo allo specchio e non vedo nessuno. Ma che strano che fa.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per domenica. Anticiclone subtropicale a tutto motore, sarà una giornata di stabilità su quasi tutta Italia, solo all'estremo sud un po' di variabilità e qualche breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo.

Siamo esseri umani, con l'istinto animale, alle volte normali, qualche volta speciali. Molte volte pensiamo di avere ragione, sbattiamo la testa come uccelli impazziti.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ci colleghiamo con la peschiera di Valdengo Biella. Radio Liscio Live, le grandi orchestre in diretta.

0: Ci siamo, si vola, Radio Liscio Peschiera, buonasera a tutti, ben ritrovati.
1: Signore e signori, attenzione.
0: Eh sì.
1: Allacciate bene le cinture,
0: questa
1: perché questa sera con Fabio Cozzani

0: E sera l'orchestra Fabio Pozzani.
1: Ma che bello! Siamo partiti volando sulla peschiera in questa bella serata. Bene, bene, bene, bene. Serena, l'amore.

0: Fabio.
1: Aspetta. Allora, facciamo una bella canzone, un omaggio a De André, un grandissimo Fabrizio De André. L'abbiamo fatta così, con una chitarra innamorata, come rosso fuoco, rosso dell'amore, la sua chitarra. Signori, Fabrizio De André.

0: Fabio!
1: Bravi i nostri ballerini, bravi,
0: l'ancantata,
1: bravi,
0: l'amballata.
1: Prima del giro di Liscio, sai cosa facciamo?
0: Facciamo
1: un omaggio anche alla musica classica, ci pensa lui. Il nostro Super Flavio con il suo pianoforte, Una notte di San Lorenzo. Il caldo c'è, le stelle pure stasera, anche le zanzare sono arrivate.
0: Anche le zanzare, col caldo.
1: Sei pronto? Notte di San Lorenzo, prima del giro di Liscio, la peschiera che balla così. Vamo ragazzi, vamo.

maestro Flavio. Bene, bene, bene, bene, bene. Vi siete scaldati un po', sì? Un girettino di liscio? Cosa dite? Dai, ci sta, La tradizione, col mio amico Marco e il clan, vorrei tornare!

0: Lei
1: grazie.
0: È esonerata, signora, col braccio così è esonerata. Allora, anche il valzer lento, dai, per le coppie innamorate, e poi facciamo anche la baciata che l'hanno già richiesta. Signori, le lacrime d'argento. Mio amico Pietro Galassi con uno dei più bei valzer lenti degli ultimi anni per noi.
1: A tutti voi amici dal suo sax, così.

0: Lacrime d'argento, amici, il suo grande sax pesiera, Fabio.
1: Le lacrime d'argento, Valserlento, grazie ragazzi, delicatissimo. Armando, tu sei pronto? Sei pronto anche questa sera?

0: arriva con la sua chitarra e la sua voce, eccolo qua.
1: È lo Stor Mondo.
0: Bene, bene, prima della baciata dobbiamo andare in America perché si balla il vero Fox

0: Giovanni Netto e i ragazzi
1: American Fox. Bene, bene, dai, che l'hai promessa, l'hai promessa, l'hai baciata, l'hai promessa. Allora, dai.

0: grande, grande, ragazzi.
1: Che carica, la Tarantè? Uè. Tarantè.

Flavio, dopo gli facciamo anche la pizzica, le facciamo tutte, teniamo un pochino. Bravo. Perché vogliamo far ballare tutti i nostri amici. E allora facciamo così, qualche bella canzone romantica. Serena, cosa dici? Parti tu? Dai,

0: to love somebody. Fabio.
1: Che bella, che canzoni,
0: bella,
1: che
0: bella,
1: erano
0: bella, Fabio.
1: Belle, belle. Vedi, 1968,
0: attenti,
1: i Califfi, bravissimo,
0: bravo,
1: bravissimo.
0: Bravo.
1: Portami via con te, Serena, portami via con te, la mia amica Elena.

0: l'amore di Livia con te, amici. Le nostre collaborazioni.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: E una bella serie di canzoni la facciamo rendendo omaggio a lui, al grande maestro Franco Bagutti, che ha scritto

bravi. Bravi, bravi, bravi. Allora, i nostri due Gatto e la Volpe, eccoli là, Antonello e Armando, la chitarra e il basso, come si faceva una volta? Ci fate sentire? Dai, dai, facciamo la mazurchetta, pronti?

0: cuore, grazie
1: ai nostri ballerini. Serena, c'è una dedica, grazie, prima di ripartire con la baciata agli amici di Vercelli e a tutta la compagnia. Questa da 10 giorni. E sono 10, ma proprio.

0: Oh là là,
1: grandi,
0: oh
1: grandi.
0: La, la pizzica che la volevano nella prima parte. Dai,
1: vuole,
0: che andiamo in
1: vuole.
0: Salendo. Uè, uè, uè, pizzichello. Sei pronto, pizzicarello? Dai, dai, dai, che saltiamo, saltiamo.
2: Uè, uè.
0: E uno, dos, tres, uè. Ritmo del Salento.

bravissimi ragazzi, che grandi, forti che grandi. Siete, ma siete forti, che belli carichi. Dobbiamo accontentare tutti, un po' quelli del moderno, un po' quelli dei balli tradizionali, un po' quelli del ballo di coppia stretti. Fammi un'introduzione di pianoforte, dai maestro, dai. Porca miseria, oh, ma sei un jukebox te.

0: che sali.
1: La sua voce, Fabio.
2: Belle d'amore, eh? Quante coppie innamorate con queste canzoni.
1: L'hanno cantata, che bella.
2: Armando,
1: che bella.
2: Ce ne fai una di quelle belle con la chitarra? Fort Apache. Dai, dai, dai, che ci sono anche gli amanti della chitarra e non possiamo non dedicare anche a loro queste canzoni. Ah, ci vuole.

0: Oh, eccolo qua.
1: Come sta andando questo signorino qua? Tutti questi signorini?
0: Sembrava l'antica Roma, te lo ricordi?
1: Fabio Cozzani, qual è l'ultima canzone che hai scritto oggi?
0: No, oggi no. Non hai... Ieri.
1: Non stavi bene oggi? Come mai non stavi bene?
0: Una insieme a te. Guarda.
1: Ah, cos'è? Moderato?
0: Lo sapranno poi presto.
1: Vieni qua che facciamo la foto social, dai, ragazzi chiudiamo la stagione della Peschiera in diretta. Eccoci qua, guardati qua. Chiudiamo la diretta adesso con Prima Antenna, Studio 1, quindi la Lombardia, ma chiaramente la programmazione della Peschiera va avanti, il prossimo sabato ci sarà Paolo Bertoli, poi arriva Oscar e Valentina, quindi comunque la Peschiera non si ferma, farà un po' caldo, ma accendiamo le ventole, vediamo di fare del bene, perché il caldo è scoppiato tutto d'un colpo. Ciao Badini. Radio Liscio Live sarà comunque in giro per le sagre, sicuramente ci vedremo a Carisio, San Damiano di Carisio, quindi le telecamere di Radio Liscio Live con Prima Antenna e Studio 1 le vedranno protagoniste in tante sagre in tutto il Piemonte, Liguria e Lombardia. Quindi vorrei fare un grande applauso a tutta la Radio Liscio Live, perché chiude la diretta questa sera lo sforzo enorme che è stato fatto per una stagione indimenticabile. Quindi grazie a tutti voi, tutti gli amici da casa che sono veramente tantissimi, Fabio, Serena, per voi questa sera sono arrivati tanti messaggi. Quindi grazie, a favore di telecamera là in fondo.
0: Grazie a tutti.
2: Corrado, grazie di cuore a tutti voi.
1: Marco Pugno, inquadraci, dai l'ok al nostro Corrado per prenderci sul palco e noi vi vogliamo ringraziare, eccoci qua, vi vogliamo ringraziare proprio così, facendo un grande applauso e una bella dedica. Fabio, falla tu, tutti gli ascoltatori di Radio Liscio.
0: Ma che dedica devo fare? Sono stati meravigliosi tutto l'inverno, tutta la primavera. Grazie di tutto e ci vediamo il prossimo anno. Mi raccomando, fate una bella estate, andate a ballare perché è la miglior medicina al mondo e ci vediamo sul palco della Peschiera da settembre in poi.
1: Assolutamente sì, perché ballare è salutare. Quindi facciamo ancora un bel applauso a Fabio Cozzani che ci fa ancora due brani, perché usciamo dalla diretta fra due brani.
0: Oh,
1: poi
0: perfetto.
1: Andiamo a mangiare un po' di pasta bella fresca, quindi siamo belli attenti per questo.
0: Le lasagne, vero?
1: Lasagne al ragù belle calde. E noi ci vediamo prossimo sabato, chiaramente andiamo avanti con Paolo Bertoli. Un bel applauso a Fabio Cozzani, grazie.
0: Grazie mille, grazie Giorgio. Ancora due canzoni e allora una facciamo ballare. Un foxettino, il nostro foxettino. Facciamo bingo, magari.

0: nostra Serena.
1: Grazie.
0: Bravi
1: amici.
0: I nostri ballerini, signori. Noi ci concediamo qualche minuto. Cuore. Vi ricordo che c'è la pasta per tutti. La linea alla discoteca. Ci
2: vediamo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.